0: sai una cosa? Ho fatto il conto. Mi toccherà vendere 128 milioni 970 coni gelati prima di mettere insieme i quattrini per comprare un altro camion.
1: Ma perché vuoi aspettare tanto? No, dico, uno come te, che sa tutto sulle bische, sul gioco d'azzardo. In un mese potresti comprartene almeno 10 il camion. Altro che gelati.
0: No, non voglio neanche sentire parlare.

0: demolito il locale, gli ho sfracellato il naso e me ne sono andato. Tanto, forse ti avrebbe licenziato lui.
1: Non ce l'ho di stacchi. C'ho la vaniglia, cioccolato, fragola, limone e caffè.

scritto un poema satirico contro di loro. Un Cesare meraviglioso e capace di tutto. È strano però che si sia ucciso il giovane siriaco. È strano davvero. Mi spiace, sì, mi spiace molto, sì, perché...